che può il cucuo manola moving your power, moving your mind. You are the fire.